buonanotte amore, buonanotte ovunque tu sia, ti vedrò nei miei.